0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Arriva la notte e riporta i pensieri di giorni lontani che sembravano veri. Ne è passato di tempo da quando, nel buio felici, incrociavamo gli sguardi e ti dicevo credici.

così com'è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

però se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari se potessi ragionarci sopra.

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo è teoria. Ti voglio è pratica. Ci sono è la sintesi.

prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

a te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine.

sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'.

la paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni, resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso.

0: Canzoni d'amore, tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è un chirurgo senza esperienza. Dimentica le farfalle nello stomaco. Mette il cuore in gola. Sposta la testa tra le nuvole.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: ascolta quello che ho qui dentro.
1: Concludiamo insieme, amici di Branco le Stelle, il mese di giugno. Ariete, ma questi, lasciamo stare stellune, dai, oggi è antipatica nuovamente, siete un po' nervosi già questa mattina, ma io vi voglio tirare su, dai, sono i giorni più belli della vostra estate e io sono lieto di poter prevedere felicità, sai come dice Branco, felicità. E allora voi dell'Ariete, in quanto segno del fuoco, come sappiamo,

avete questo grande pianeta dalla vostra parte, nel punto dell'oroscopo più bello in assoluto: amicizia, amore, figli, matrimonio, anche i divorzi. Però se dovesse succedere questo, non sarà mai traumatico. Toro, il leone alle porte e ti ho detto tutto. Cautela, cautela, attenzione, non sono mica i pavoni quelli di Rimini, qua si tratta proprio di Giove che va in leone, quarta casa, quella della famiglia, quella delle proprietà familiari. Oggi sorridete, non mi credete magari mentre parlo, ma nei prossimi 12 mesi ne avrete da discutere con i vostri cari. Gemelli, la partenza potrebbe essere un po' stressante, nervosa, è vero, ma nel suo insieme le stelle cominciano, senti che bello, cominciano a piegare la testa verso i gemelli, vi guardano con meraviglia, e anche Venere è ancora dalla vostra parte. Cancro, il sole è ancora con voi, è il vostro Marte. Purtroppo dura questa opposizione con la Luna in Capricorno, questo è un aspetto delicato, ecco perché voi sapete l'effetto che la Luna produce nella vostra vita. Preparatevi almeno a un buon autocontrollo. I pianeti sono incisivi, sono positivi per le questioni pratiche, seppure tutto costa una enorme fatica, perché vi devo dire che anche Giove, per quanto possa essere generoso, non dà niente per niente. Leone, complimenti. Siete alla vigilia della vostra stagione. Salutatelo mentre vi parlo. È già lì questo vostro Zeus e vede subito la sua amata Venere. Ma ci credete che siete il segno con le maggiori possibilità di riuscita? Non solo oggi o domani che avrete contro la Luna. Vergine, la salute riceve sempre l'energia del sole, perché Marte adesso non vi dà più l'energia, vi dà casomai voglia di combattere nell'ambiente di lavoro, ma suppongo che adesso è luglio e che sarete magari in vacanza. Ecco, attenti però con il vostro stomaco, ossa, articolazioni. E Luna è sempre bella oggi. Bilancia, libera, finalmente libera la nostra delicata Bilancia da adesso, da Giove che diventa veramente un protettore celeste. Lì in Cancro è rimasto Mercurio negativo, anche lui diventerà straordinario, e accanto, quando andrà in Leone, accanto a Giove. Venere però è già in Leone, per qualcuno progetti matrimoniali, qualche incomprensione invece per gli sposati sotto questa Luna in Capricorno, quindi interessa anche i figli, disturba la vostra salute. Scorpioni, siamo vicini intanto anche al Sole in Leone, seppure, voglio dire, fino al 21-22 siamo sotto il segno del Cancro, dove però adesso sosta Venere, Giove, e poi arriverà un certo momento anche Mercurio. Ma Mercurio ancora insieme a Marte adesso in ottima postazione per il vostro lavoro, per i vostri soldi. Sagittario, bene, gentile Sagittario, dove sei? Con chi sei? Cerca di approfittare al massimo le occasioni che le buone

stelle mettono adesso sulla strada della tua vita persino troppe queste stelle, tutte in una volta, tranne due, Urano e Marte contro, ma Saturno vuole riparare in qualche modo i danni che aveva prodotto l'anno scorso. In Acquario oggi è nel campo dei soldi, delle proprietà. Avete Venere con Giove, vostro padre, nel lontano Leone. Dai, prendete il vostro zaino e partite, andate da qualche parte. Capricorno, dovete sempre fare un po' attenzione alle spaccature che possono provocare certi pianeti. Per fortuna in Cancro è rimasto adesso soltanto Mercurio. Il periodo ansioso è finito, però è fuori discussione che starete meglio anche fisicamente mentre ci avviciniamo al Leone. Intanto è utilissimo questo Giove. Pesci, la fortuna, voi chiedete, dov'è adesso? Beh, essere dei pesci mi sembra che sia già una garanzia di fortuna, specie quest'anno. Posso immaginare quanto vi abbia impegnato Saturno nel passato, però questa luna no, perché nel campo dei grandi incontri, e quindi se non è successo ieri succede oggi una sorpresa di un amore nuovo per voi che siete soli e che lo volete naturalmente. Dico insieme al poeta indiano: c'è nel mio cuore più di quello che ho scritto sulle labbra, c'è nel mio desiderio più di quello che ho adesso tra le mani.

James Morrison con You Give Me Something alle 6 in punto qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono, è martedì 30 giugno e anche giugno possiamo dire è andato. Siamo arrivati alla fine del mese, da domani potremo cantare Luglio col bene che ti volsi, però intanto focalizziamoci

0: su questa giornata. È ancora il 30 giugno e come sempre affrontiamo questa mattinata partendo dagli auguri. Oggi la chiesa ricorda San Teobaldo, quindi auguri se c'è qualcuno che porta questo nome, e direi di andare sul sicuro quindi con gli auguri a chi oggi festeggia il compleanno, perché sicuramente c'è qualcuno nato oggi, come qualcuno di famoso. Allora andiamo a fare gli auguri, a scoprire chi è nato di famoso di 30 giugno. Tanti auguri a Silvio Orlando, attore straordinario, molto amato da Paolo Sorrentino, che lo vuole praticamente in ogni suo film. Poi facciamo gli auguri ad un'étoile italiana, Eleonora Bagnato, che a 15 anni dal primo sì ha rinnovato le promesse di matrimonio con Federico Balzaretti, di nuovo a Palermo, che è la città in cui si sono sposati già la prima volta. E dalla danza passiamo al ring, che è un attimo, e facciamo gli auguri a Mike Tyson, ma ce ne andiamo anche in piscina, così abbiamo toccato più di uno sport, e in piscina anche meglio visto il caldo, e facciamo gli auguri al nuotatore Michael Phelps. E poi a metà tra compleanno e fatto storico ricordiamo che il 30 giugno del 1997 usciva in libreria la prima stampa di un libro che ebbe un successo totalmente inaspettato, ma quando dico successo proprio intendo un successo a livello planetario. Questo libro aveva come protagonista un adolescente occhialuto con una cicatrice a forma di saetta sulla fronte che scopre di avere dei poteri magici. Chiaramente sto parlando di Harry Potter, che nonostante siano passati tanti anni non ha perso minimamente i suoi poteri, anzi adesso credo li aumenterà perché sta per uscire la serie di Harry Potter che dovrebbe arrivare, si dice, a Natale.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Forse è solo un sogno, ma il sogno che esisti è vero e io ti stringo felice sussurrandoti: i sogni sono belli come il tuo sguardo, il tuo volto, la tua anima, il tuo cuore. Ed è lì che ti aspetto. Vieni, hai un appuntamento con le mie braccia.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l'universo. Il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò. In questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non è sabbia mai la vita.

0: Che sia benedetta Fiorella Mannoia su Dimensione Suono Soft. Sono le 6:15 precise e noi siamo pronti come ogni mattina ad affrontare i principali fatti del giorno grazie alla redazione di Sky TG24.
1: Le parole di Meloni sul futuro presidente della Repubblica: la destra può rompere il tabù del Quirinale dopo quello di Palazzo Chigi. Chi non è di sinistra non è figlio di un dio minore. Nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela, magnitudo 5.1, epicentro vicino alla zona più colpita della tragedia di 6 giorni fa. Bilancio delle vittime, oltre 1700 morti, ancora decine di migliaia dispersi. Negoziati tra Iran e Stati Uniti, l'inviato americano Witkoff in viaggio per Doha. Presidente Pezeshkian dice: rispetteremo i nostri impegni se gli Stati Uniti faranno altrettanto. Continua l'emergenza caldo in Europa e in Italia, 25 città da bollino rosso con picchi vicini ai 40 gradi, 2 vittime a Genova, ma da oggi arrivano i temporali e un lieve calo delle temperature. Strage in Germania, 6 persone uccise in una casa famiglia della Bassa Sassonia, sono tutti dipendenti della struttura. A sparare un uomo di origini turche che aveva la figlia nel centro e che è stato arrestato. A Reggio Emilia, il titolare di una pizzeria coltellato a morte da un cliente abituale cui aveva negato una pizza gratis, ferita anche la sorella, in fuga l'assassino. A Wimbledon, primo turno con brivido per Jannik Sinner, costretto a 5-7 da Kecmanovic, eliminati sia Dardari che Cocciaretti. Mondiali di calcio, il Marocco elimina l'Olanda dopo i calci di rigore, così come il Paraguay fa con la Germania, il Brasile vola agli ottavi con un gol nel recupero.
0: Grandi colpi di scena in questo mondiale che però stiamo seguendo meno perché purtroppo non c'è la nostra Italia. E comunque siamo arrivati al termine di queste news e adesso ascoltiamo insieme, come abbiamo ascoltato poco fa, la situazione del tempo, perché pare che avremo un minimo di sollievo e questo ce lo confermeranno, speriamo, tra poco gli amici di Trebimeteo.
2: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
3: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
5: In questa giornata di martedì l'anticiclone continuerà a interessare tutto il nostro paese, anche il centro Italia, con una giornata soleggiata e molto calda sul Lazio. Temperature del pomeriggio in alcune aree prossime 37-38 gradi. Non mancheranno comunque di temporali di calore sull'Appennino centrale tra Viterbese orientale, Reatino e Frusinate. La vera svolta però arriverà nel corso di giovedì con aria un po' più fresca in quota oceanica che innescherà giovedì temporali sulla regione con un lieve calo delle temperature. Rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Dimensione Suono Soft.
6: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo.

pianoforte, violino, batteria,

fuoco d'artificio. Perdutamente su Dimensione Suono Soft di Achille Lauro. E tra le sorprese più belle e applaudite anche di questo weekend che è appena passato, c'è stato Achille Lauro che a sorpresa è salito sul palco del concerto di Tiziano Ferro all'Olimpico, ed è stato un duetto che ha veramente fatto volare altissimo tutti i presenti lì, ma anche chi ha rivisto poi i video.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: po' di pioggia è prevista, arriverà dopo tutto questo caldo. Intanto abbiamo ascoltato L'ultimo bacio di Carmen Consoli, dove appunto si conclude parlando di pioggia. Buongiorno da Laura Buono qui su Dimensione Suono Soft. Oggi 30 giugno è l'Asteroid Day, cioè la giornata internazionale degli asteroidi e delle meteore. Però non pensare a nulla di fantascientifico, in realtà racchiude una delle più potenti medicine filosofiche per il nostro benessere mentale, ma anche per la nostra ecologia interiore, possiamo definirla così, cioè la prospettiva cosmica. Perché alzare gli occhi al cielo e ricordarci che viviamo su un meraviglioso, fragile, minuscolo granello azzurro sospeso nell'immensità dello spazio ha veramente il potere immediato di ridimensionare le nostre ansie di tutti i giorni, quei piccoli conflitti, quella fretta cronica che troppo spesso purtroppo caratterizza le nostre giornate. E potremmo quasi utilizzare il fascino del cosmo come uno strumento di mindfulness naturale, perché lo stress moderno si nutre di una visione ingrandita dei problemi, dalle scadenze di lavoro ai ritardi fino ai piccoli imprevisti. Tutto si trasforma in catastrofi emotive per noi, e lo stargazing, cioè guardare le stelle e i corpi celesti, inverte invece questo processo, cioè di fronte all'infinito il nostro cervello sperimenta la meraviglia, un'emozione che la scienza dimostra essere in grado di abbassare i livelli di infiammazione cronica, rallentare il battito cardiaco e aumentare l'empatia verso gli altri esseri viventi. Quindi stanotte usciamo sul balcone, andiamo in giardino, in un prato, in spiaggia, dove ci pare, e concediamoci veramente 20 minuti di silenzio guardando il cielo e respirando l'aria, speriamo un po' più fresca della notte, e sentiamo proprio il contatto con la terra. Te lo dico, la vera pace nasce quando riscopriamo la bellezza di essere piccoli piccoli sotto un cielo infinito. Ecco, proviamola questa sensazione.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: sai che sulla terra non si sta poi così male, tocca solamente trovare il nostro angolo di paradiso. Heaven is a place on earth, l'acoustic version appena riascoltata qui su Dimensione Suono Soft, mentre tra poco ascolteremo le news.
1: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Più flessibile, più vicino, più tuo. Il bus a chiamata ClickBus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano. Pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
6: Questa estate, stessa spiaggia, stesso mare.
7: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al Castello di Santa Severa.
6: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
7: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
6: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
7: E fino al 30 agosto, vivi il Castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. Si tuffa nel Belino e scompare un 15enne annegato a Rieti dopo un bagno nel fiume. Il corpo è stato recuperato vicino al ponte romano. Sull'accaduto indaga la polizia e non è escluso che la vittima abbia avuto un malore. Il triplice omicidio a Roma: sono stabili le condizioni del figlio ferito ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli e potrebbero esserci in settimana le autopsie sui corpi delle vittime. L'incarico in tribunale è atteso per oggi. Sono ancora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella, disperso nel lago di Vico dopo essersi tuffato per un bagno al lavoro. Da sabato le unità speciali dei vigili del fuoco e una ricerca particolarmente complessa per la visibilità molto bassa, ha detto il vice prefetto di Viterbo Andrea Nino Caputo. Caldo record nel Lazio, oggi bollino rosso in tutte le province. Intanto è allo studio una circolare del Ministero dell'Istruzione per richiamare l'attenzione sulla sicurezza dei bambini nei centri estivi. Lo sport: con il tennis, Jannik Sinner soffre ma piega il serbo Kecmanovic in 5 set, subito fuori Dardari ed Elisabetta Cocciaretto. Oggi tocca a Cobolli, Berrettini, Arnaldi, Sonego, Paolini e Tiragrant. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Ci litighi e ci fai pace senza nemmeno parlarci. L'amore è anche questo.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Roxy Music con More Than This alle 7:15 qui su Dimensione Suono Soft, e ci vuole molto più del caldo per fermarci. No, non è vero, il caldo ci ha stremati, speriamo che passi presto, dovrebbe essere così, hanno detto che Caronte ci darà una tregua e quindi torneremo a respirare, mentre tra poco torniamo ad ammirare non il cielo come abbiamo fatto poco fa nell'appuntamento Good Life, ma il mare.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Martedì 30 giugno è il Damn Day, un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora, fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice martedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Martedì 30 giugno, corri nei supermercati Damn.
3: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
4: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
6: Ragazzi, volete vedere?

0: Vedere la gallery delle vacanze?
1: Sì, facci sognare!
2: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
1: Sì, ma poi dove sei andato?
2: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
3: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
5: Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

questo è uno dei capolavori degli anni 90, esattamente 1997, The Verve con Bittersweet Symphony nel pomeriggio della tua radio del benessere. Questa è Dimensione, sono Soft, la radio che ti accompagna ogni giorno. In ogni momento della tua giornata, in diretta dalle 6 del mattino e fino alle 21, con i successi di oggi certamente, ma anche un'infinità di classici. E si continua con i classici, ma italiani in questo caso. Antonello Venditti, Giulio Cesare. Era

0: mai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Tiziano Ferro, ti scatterò una foto appena ascoltata su Dimensione. Sono Soft, 18:53. Tra poco tornerà la redazione per le ultime notizie.
2: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: No, sì! Brava!
5: Beh, sì!

0: Domani dovete darci la rivincita.
1: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
0: Un appuntamento galante?
1: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
2: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
3: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Info Roma. Le notizie di Roma Capitale.
7: Giovedì 2 luglio torna Felicità, un viaggio immersivo nel patrimonio pubblico tra passato e futuro. Dalle 18 alle 24, 31 luoghi aperti in tutta Roma, spazi della cultura, dello sport, del sociale e del patrimonio pubblico aprono le loro porte. Al via la campagna di Roma Capitale Raccoglio, per sensibilizzare i cittadini sul corretto smaltimento dell'olio usato. Dove credi che finisca l'olio alimentare usato? È lo slogan utilizzato per ricordare che esistono postazioni di raccolta specifiche. Il servizio di Gay Helpline 800-713-713, numero verde nazionale contro l'omotransfobia e contact center di Roma Capitale, compie 20 anni. Insieme alla piattaforma speakly.org e alle case famiglia Refuge LGBTQIA+, formano un sistema integrato di ascolto, protezione e accoglienza. Info su comune.roma.it.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!
10: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
11: Bentrovati da Francesco. Certo, un vasto incendio è divampato in tarda mattinata, mandando in tilt la circolazione ferroviaria e tenendo in apprensione i quadranti di Fidene e Villa Svadel. Il rogo si è sprigionato intorno alle 12.45 da un'area di proprietà di Ferrovie dello Stato in via Sestino, un sito di smistamento di Rete Ferroviaria Italiana che affaccia su Villa Svadel, per poi propagarsi rapidamente su quattro diversi fronti. A bruciare materiali edili, cumuli di rifiuti e sderpaglie. Le fiamme si sono propagate per circa 100 metri, generando un'alta e densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. La nube ha invaso anche i binari, rendendo l'aria irrespirabile e costringendo alla sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea FL1 Orte Fiumicino Aeroporto, nel tratto tra le stazioni di Monterotondo e Roma Tiburtina. Le autorità competenti hanno diramato una serie di disposizioni precauzionali per la popolazione residente o in transito nel municipio Terzo. L'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci del 16 ottobre scorso a Pomezia, che provocò la distruzione delle sue due autovetture e il danneggiamento del muro perimetrale, arrestati all'alba dai carabinieri quattro presunti esecutori che avrebbero agito su commissione di mandanti non ancora identificati, come favore dietro compenso economico. Contestata l'aggravante del metodo mafioso, non riconosciuta dal GIP la contestazione di strage. I stessi mandanti si sono adoperati per garantire supporto per tutelare i presunti esecutori, fornendo soldi, schede telefoniche dedicate, assistenza legale, pianificando una loro eventuale fuga in Montenegro, Bosnia e Spagna. La FNSI pronta a costituirsi parte civile. 6 giorni prima dell'attentato il gruppo avrebbe effettuato un sopralluogo davanti all'abitazione di Ranucci. I quattro arrestati, 3 avellinesi finiti in carcere e 1 ai domiciliari, sono Antonio Passariello, residente a Cicciano in provincia di Napoli, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti nell'Avellinese, in corso ulteriori perquisizioni. Ed ora il nostro approfondimento.
12: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
13: Che botta per Trump, è quello che quelli che non amano il presidente americano sognano di ascoltare, la notizia appunto di un rovescio della Casa Bianca. Ma qui si tratta di qualcosa che va più in profondità rispetto al tifo pro e contro, perché la decisione della Corte Suprema

0: e di bocciare quella che è stata la prima ordinanza emessa da Donald Trump all'inizio del suo secondo mandato, e cioè, come sappiamo, la negazione del diritto allo ius soli, cioè a essere automaticamente cittadino americano per i bambini nati negli Stati Uniti da genitori che venivano considerati irregolari nella loro permanenza in territorio statunitense o che fossero dei lavoratori saltuari, temporanei. Ebbene, dice la Corte Suprema, no, il 14° emendamento della Costituzione americana parla chiaro: chiunque nasca negli Stati Uniti è cittadino americano automaticamente. E questo è sempre valso per tutti dall'inizio della grande nazione e vale ancora oggi. Ed è chiaro ed è evidente che per Trump è uno sberlone forte. È chiaro l'intento che aveva il capo della Casa Bianca di sancire il fatto che non si poteva ricevere un'immigrazione incontrollata che per di più fruttava poi la possibilità di nuovi cittadini americani. Questo potrà continuare a essere. Trump se ne andrà, il 14° emendamento resta.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Quello che noi proviamo quando siamo innamorati forse è il nostro stato normale. L'innamoramento mostra all'uomo come egli dovrebbe essere sempre.

0: buonasera a te, sono Roberto e questa è la tua radio del benessere Dimensione. Sono Soft Stereophonics in questi ultimi minuti con Maybe Tomorrow. Sono le 19:14 minuti, avremo un ultimo appuntamento Good Life questa sera. L'argomento sarà il seguente: la sociologia dello svago e del riposo.
1: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensione Suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza!
5: Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te dalla prevenzione al trattamento fino alla completa riabilitazione. Clinica Ars Biomedica, la tua salute in un unico luogo. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.
6: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
7: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
8: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
7: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
9: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
10: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Consiglia mix grattugiato 100 grammi a 1,19 euro. Plum cake e yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
1: Dimensione Suono Soft.

0: voci meravigliose della musica italiana insieme Gianna Nannini e Giorgia con Salvami su Dimensione Suono Soft. Sono le 19:35 minuti, eccoci all'ultimo appuntamento Good Life di oggi. L'argomento è questo: il tempo libero degli europei presenta un paradosso. Pur disponendo potenzialmente di più ore non lavorative, molte persone percepiscono una crescente povertà temporale. Questo fenomeno è legato alla frammentazione dello svago in brevi attività digitali. Studi di cronobiologia dimostrano che trascorrere il tempo libero, per esempio, nei parchi urbani, ovviamente apporta benefici concreti alla salute. I fitoncidi emessi dagli alberi riducono il cortisolo, rafforzano le cellule natural killer e favoriscono la stabilità della pressione arteriosa. Inoltre, la natura attiva la modalità di default del cervello, associata a creatività e recupero mentale. Al contrario, l'iperconnessione mantiene attivo il sistema nervoso simpatico, impedendo il reale recupero cellulare. Tutto ciò ci dimostra che la qualità del tempo libero è strettamente interconnessa all'ambiente in cui viene vissuto.
1: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Gli anni 90 nella sera di Dimensione, sono Soft con Gemelli Diversi e Un Attimo Ancora.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
2: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
1: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
2: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
1: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
2: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza!
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
7: Buonasera da Francesco Certo. Verso il concerto di Ultimo da 250.000 persone a Tor Vergata il prossimo 4 luglio, 6.000 flussi anche dall'estero. Si è tenuto nel pomeriggio il tavolo tecnico all'Ateneo di Tor Vergata. Il questore Mastucci ha scelto lo spot Sicurezza e Musica. È stato varato un gruppo di lavoro dedicato, articolato in 9 macro aree, a loro volta affidate ai funzionari del gabinetto della questura. Ruolo strategico per il centro per la gestione della sicurezza dell'evento, attivo dalle prime ore del mattino del 3 luglio e che dislocherà le risorse in base alle criticità e secondo il concetto della sicurezza on demand. Grande attenzione al piano mobilità curato con la polizia locale, sfociato nella mappatura di aree di parcheggio dedicate per tipologie di veicoli e nella definizione di percorsi elettivi pedonali che consentiranno agli spettatori di raggiungere

0: in modo ordinato la spianata di Tor Vergata. Lungo i percorsi pedonali, gli steward e i volontari della Protezione Civile di Roma Capitale della Regione assicureranno l'assistenza e un servizio di distribuzione d'acqua. I siti e i parcheggi saranno pattugliati costantemente da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza per prevenire reati predatori. Per agevolare i flussi, predisposto un servizio di navette gratuite che trasferirà i fan dalla stazione metro Anagnina fino al parcheggio interno alla Vela di Calatrava, da dove il pubblico verrà indirizzato ai rispettivi varchi d'accesso ai pit. Lo standard di sicurezza degli hub di Anagnina e Giardinetti sarà elevato grazie all'intensificazione dei servizi del nucleo Polmetro, con le linee della metro A e C che resteranno aperte per l'intera notte. La Questura di Roma attiverà sui più comuni portali tutorial multimediali che orienteranno gli utenti dai singoli hub logistici fino alla meta finale. Per la prima volta verrà consentito l'ingresso di bottigliette e borracce. Il Questore ha spiegato che sono state fatte delle valutazioni in tal senso. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Ancora temperature alte nel Lazio, con le massime che nuovamente si avvicinano ai 34-35 gradi, ma localmente li superiamo anche. Come avviene ormai da qualche giorno, un minimo di instabilità interessa le zone appenniniche, con qualche temporale di calore che però per ora non è in grado di cambiare ancora la massa d'aria. Quindi il caldo rimane anche domani, giornata bollente, ma attenzione, giovedì arrivano temporali più diffusi, lì sì arriverà anche aria più fresca. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Ciò che noi chiamiamo con il nome di Rosa, anche se lo chiamassimo con un altro nome, serberebbe pur sempre lo stesso dolce profumo.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuto. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Praticamente colonna sonora della vita di tutti noi con la sua voce unica, Michael Jackson e Will You Be There nel martedì sera di Dimensione Sonosoft. Ora un messaggio per te. Vivi serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1 agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. Questo sabato partecipa a Le tracce raccontano, un'attività per bambini per riconoscere le tracce lasciate dagli animali e diventare così un detective della natura. Inoltre, un immancabile face painting per tutti. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suonosoft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Martedì 30 giugno è il Damn Day, un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora. Fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice martedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Martedì 30 giugno, corri nei supermercati Damn.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
5: Sì, facci sognare!
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
5: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
6: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Eccezionale! A luglio il fantastico mondo del fantastico diventa serale! Tutti sabato sera al Castello di Lunghezza è magia! Dalle 19 alle 23:30 fiabe, avventure, sogni spettacolari, splendide serate da fuochi d'artificio illuminate! Principesse, eroi, supereroi e ospiti specialissimi, meravigliose luci scenografiche, tanto fresco e gustosi servizi ristoro. Sabato 4 luglio, ospiti d'onore sbarcano al castello. La principessa Vaiana e Ariel la sirenetta. Fantasticomondo.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Seconda stella a destra, questo è il cammino.

Eros Ramazzotti con la sua Un'emozione per sempre. Si è conclusa la parte dei concerti del suo tour che riguardano il nostro paese. Per il momento è necessario una pausa, è necessaria una pausa per Eros Ramazzotti anche per prendersi cura nuovamente delle sue corde vocali per poi riprendere nuovamente il suo tour, e tornerà nel 2027 con altri concerti in Italia. Per continuare con i classici nella sera di Dimensione, sono Soft, ora una canzone dolcissima di Elton John, Candle in the Wind.

0: passo il tempo, tu restami un po' addosso.
1: La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Buona serata a te con i dolci successi di Dimensione. Sono Soft, erano Luna Pop con Se ci sarai. Tra pochissimo ultimo spazio con la nostra redazione per le ultime notizie.
1: Più flessibile, più vicino, più tuo. Il bus a chiamata Click Bus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano. Pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
2: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
3: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
4: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con Cata Essere Déco, basso olio extravergine di oliva, 1 litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Buonasera da Francesco Certo. Un attentato pianificato nei dettagli, eseguito da un gruppo che avrebbe agito su commissione di mandanti tuttora ignoti e che dopo l'esplosione avrebbe persino ricevuto la disponibilità di denaro e appoggi per lasciare l'Italia. È il quadro che emerge dall'ordinanza cautelare di 107 pagine firmata dal GIP di Roma Iole Moricca, con cui sono stati disposti gli arresti di Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino per l'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. L'inchiesta trae origine dall'attentato avvenuto la sera del 16 ottobre a Torvaianica, frazione di Pomezia, quando un ordigno costituito da una carica detonante composta da gelatina da cava fu fatto esplodere davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, distruggendo le sue 2 auto e danneggiando il muro perimetrale. Tra gli elementi

0: valorizzati nell'ordinanza figurano le intercettazioni nelle quali viene prospettata ad Antonio Passariello la possibilità di allontanarsi dall'Italia per 10-15 giorni scegliendo tra Spagna, Austria e Francia. Gli investigatori documentano un suo prologo davanti all'abitazione di Ranucci 6 giorni prima dell'esplosione e seguono gli spostamenti della Fiat 500 utilizzata dal comando dalla Velinese fino a Torvaianica. Grazie all'incrocio di immagini, di videosorveglianza, lettori automatici di targhe, geolocalizzazioni e altri accertamenti tecnici. In una delle intercettazioni Passariello, uno dei 4 arrestati, afferma: la bomba sono andato a mettere là, facciamo la storia. Riprende gradualmente la circolazione sulla FL1 Orte Fiumicino Aeroporto dopo lo spegnimento dell'incendio avvenuto oggi nella tratta Fidene Nuovo Salario. Sul posto al lavoro vigili del fuoco e tecnici di RFI, lo fa sapere un comunicato di Ferrovie dello Stato. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Ancora temperature alte nel Lazio con le massime che nuovamente si avvicinano ai 34-35 gradi, ma localmente li superiamo anche. Come avviene ormai da qualche giorno, un minimo di instabilità interessa le zone appenniniche con qualche temporale di calore che però per ora non è in grado di cambiare ancora la massa d'aria. Quindi il caldo rimane anche domani, giornata bollente, ma attenzione, giovedì arrivano temporali più diffusi, lì sì arriverà anche aria più fresca. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Anche per oggi è tutto, ci dobbiamo proprio salutare, sono Roberto, grazie per l'ascolto, la serata prosegue con le nostre canzoni d'amore, si tornerà, lo sai, in diretta domani mattina alle 6 puntuali con Laura Buono per la sveglia, io ti aspetto nel pomeriggio, ci ritroveremo alle 17 qui sulla tua radio del benessere, buona serata, ciao.
4: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: Non volevo amore perché è caos, perché fa vacillare la mente, come lampioni scossi dal vento.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
3: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
4: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, passo olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
5: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
6: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
1: Canzoni d'amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Più flessibile, più vicino, più tuo. Il bus a chiamata ClickBus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano. Pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
5: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
6: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al Castello di Santa Severa.
5: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
6: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
5: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
6: E fino al 30 agosto, vivi il Castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
7: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
8: Un disastro!
7: Ah, e le escursioni?
8: Abbiamo naufragato!
7: E tua moglie?
8: È scappata! Con uno del posto!
7: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
8: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
9: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.
10: Supermercati M.A. Accendi il risparmio con le nostre offerte caldissime. Fino al 30 giugno, Cirio olio extravergine di oliva un litro a 3,99 euro. E Pantene shampoo 250 ml, balsamo 200 ml, due pezzi a 3,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Sei l'ispirazione che comanda lo spartito dove scrivo le mie note, descrivendoti con i suoni e il ritmo.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.

se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non esser così serio.

Grande musica. Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Che l'amore è tutto. È tutto ciò che sappiamo sull'amore. E può bastare che il suo peso sia uguale al solco che lascia nel cuore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te dalla prevenzione al trattamento fino alla completa riabilitazione. Clinica Ars Biomedica, la tua salute in un unico luogo. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.
3: Eccezionale! A luglio il fantastico mondo del fantastico diventa serale! Tutti sabato sera al Castello di Lunghezza è magia! Dalle 19 alle 23, 30 fiabe, avventure, sogni spettacolari, splendide serate da fuochi d'artificio illuminate! Principesse, eroi, supereroi e ospiti specialissimi, meravigliose luci scenografiche, tanto fresco e gustosi servizi ristoro. Sabato 4 luglio, ospiti d'onore sbarcano al castello, la principessa Vaiana e Ariel la sirenetta. Fantasticomondo.it.